0: gracias por estar ok.
1: Compartan, compartan.
2: Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere.